0: Besonderit, besondra che nocci, si dice, l'omma è stagnato. Oggi per l'aio un stiscio frutame che fuori passave, e niente lasciave. Strasciai a rara giraiot, solicizia cricche vorre azzerte. Oh, Gospodi.
1: Radio Day, sunnuntai aamun klassiset.